God, you're not gonna believe what I just saw. It was insane.

Houthi rivendicano gli attacchi in Arabia Saudita, dichiarano non siamo in guerra con l'Italia, Roma si indaga sui contatti online del tredicenne che ha aggredito una professoressa. Oggi la Lega Pontida, mentre 5 Stelle chiudono il confronto sul programma economia, chiarimenti europei sul PNRR, allarme di Confcommercio per il caro energia. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Houthi rivendicano nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita. Nel mirino, secondo il gruppo yemenita, obiettivi a Riyadh e impianti petroliferi a Yanbu. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Presse segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
2: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per misure rieducative.
1: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
2: Il gasolio servito sfiora i 2,90 euro al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 euro. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
1: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto, Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
2: È arrivata alla procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Nel servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio, i risultati della Serie A: finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter. I giallorossi chiudono il primo tempo avanti di due reti, entrambe firmate da Coné. Nella ripresa arriva la risposta nerazzurra. Lautaro Martinez segna due volte e ristabilisce la parità. La Lazio approfitta del pareggio e raggiunge le due squadre in testa alla classifica a 13 punti. I biancocelesti vincono 2-0 sul campo del Venezia con le reti di Zaccagni e Noslin. Prima di Roma e Inter, un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:06.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 20 settembre si festeggia Sant'Eustachio e Santa Candida. Oggi è la giornata internazionale dello sport universitario. Il proverbio del giorno è: a settembre la notte con il dì contende. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. La giornata festiva scorre l'impronta dell'ottimismo e del buon umore, nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in una iniziativa che vi sta a cuore.
2: Toro, ci vuole una sosta dopo le turbulenze precedenti. Accogliete con piacere questa domenica in cui potrete godere di tempo e tranquillità. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà comunque il pregio di indurvi alla necessaria riflessione.
1: Gemelli, dedicatevi alle vostre finanze, cercate di mantenere la prosperità acquisita evitando di sperperare. In famiglia sarete ben visti anche per questo. Un amore stabile e nervi a fior di pelle possono essere le conseguenze dell'odierna situazione astrologica.
2: Cancro, siete un po' agitati, potreste perdere il bandolo della matassa. Fate una cosa alla volta e non innervositevi se qualcuno non vi capisce. Avete voglia di giocare e di mettervi in gioco. In famiglia non sarete più disponibili a caricarvi di responsabilità.
1: Leone, con l'arrivo della luna in Sagittario, in trigono a Venere, il sole finalmente splende di nuovo. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi, positivi. Non vi lasciate sfuggire un'occasione per inoltrare le richieste che vi hanno maggiormente tenuto a cuore.
2: Vergine, il tran tran quotidiano, di solito così rassicurante, oggi vi va stretto. La colpa è da attribuirsi alla luna che semina insofferenza e disguidi a gogo. Gli impegni vi stressano? Niente panico. Con determinazione e intelligenza

0: La Luna forma aspetti esaltanti che vi rendono euforici, avete una solida fiducia nelle vostre capacità e tanta voglia di nuovi orizzonti, prove insoddisfacenti nello studio, viaggi al riparo dai rischi, fioccano inviti a cui non potrete sottrarvi.
1: Capricorno, per il conseguimento dei vostri obiettivi rendetevi disponibili ad assumere altri oneri. Siete pieni di energie, pronti per la scalata al successo. Le questioni economiche promettono piuttosto bene. Potete pianificare degli acquisti anche importanti.
0: Acquario, la Luna in Sagittario è un vero toccasana per lo stato d'animo, specie se siete in partenza per un viaggio last minute di lavoro o di piacere. Nuove conoscenze all'estero, incontri con persone straniere, novità, esperienze insolite e avventurose.
1: Pesci, con la Luna in Sagittario che vi rende piuttosto suscettibili, ombrosi e scontenti, serpeggia dentro di voi la tentazione di mandare tutto al diavolo. La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l'esterno.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Houthi rivendicano gli attacchi in Arabia Saudita, dichiarano non siamo in guerra con l'Italia, Roma si indaga sui contatti online del tredicenne che ha aggredito una professoressa. Oggi la Lega Pontida, mentre 5 Stelle chiudono il confronto sul programma economia, chiarimenti europei sul PNRR, allarme di Confcommercio per il caro energia. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Houthi rivendicano nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita. Nel mirino, secondo il gruppo yemenita, obiettivi a Riyadh e impianti petroliferi a Yanbu. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Presse segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
2: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per misure rieducative.
1: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
2: Il gasolio servito sfiora i 2,90 € al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 €. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo al suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
1: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
2: È arrivata alla procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Nel servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine la sicurezza pubblica.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio, i risultati della Serie A. Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter. I giallorossi chiudono il primo tempo avanti di due reti, entrambe firmate da Coné. Nella ripresa arriva la risposta nerazzurra. Lautaro Martinez segna due volte e ristabilisce la parità. La Lazio approfitta del pareggio e raggiunge le due squadre in testa alla classifica a 13 punti. I biancocelesti vincono 2-0 sul campo del Venezia con le reti di Zaccagni e Noslin. Prima di Roma Inter, un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 20 settembre si festeggia Sant'Eustachio e Santa Candida. Oggi è la giornata internazionale dello sport universitario. Il proverbio del giorno è: a settembre la notte con il dì contende. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. La giornata festiva scorre all'impronta dell'ottimismo e del buon umore, nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in una iniziativa che vi sta a cuore.
2: Toro, ci vuole una sosta dopo le turbulenze precedenti. Accogliete con piacere questa domenica in cui potrete godere di tempo e tranquillità. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà comunque il pregio di indurvi alla necessaria riflessione.
1: Gemelli, dedicatevi alle vostre finanze, cercate di mantenere la prosperità acquisita evitando di sperperare. In famiglia sarete ben visti anche per questo. Un amore stabile e nervi a fior di pelle possono essere le conseguenze dell'odierna situazione astrologica.
2: Cancro, siete un po' agitati, potreste perdere il bandolo della matassa. Fate una cosa alla volta e non innervositevi se qualcuno non vi capisce. Avete voglia di giocare e di mettervi in gioco. In famiglia non sarete più disponibili a caricarvi di responsabilità.
1: Leone, con l'arrivo della luna in Sagittario, intrigono a Venere, il sole finalmente splende di nuovo. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi, positivi, non vi lasciate sfuggire un'occasione per inoltrare le richieste che vi hanno maggiormente tenuto a cuore.
2: Vergine, il tran tran quotidiano di solito così rassicurante oggi vi va stretto, la colpa è da attribuirsi alla luna che semina insofferenza e disguidi a gogo. Gli impegni vi stressano? Niente panico, con determinazione e intelligenza riuscirete a tenere testa a tutto.
1: Bilancia. La luna in Sagittario porta in dono vitalità e buon umore, approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete lasciato in sospeso. Novità inaspettate, telefonate ad un amico perso di vista o escogitate un programma effervescente per la serata.
2: Scorpione, ordine ed organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre iniziative professionali. Spese impreviste, grazie all'intraprendenza più brillante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.
1: Sagittario, la luna forma aspetti esaltanti che vi rendono euforici. Avete una solida fiducia nelle vostre capacità e tanta voglia di nuovi orizzonti. Prove insoddisfacenti nello studio, viaggi al riparo dai rischi, fioccano inviti a cui non potrete sottrarvi.
2: Capricorno, per il conseguimento dei vostri obiettivi rendetevi disponibili ad assumere altri oneri. Siete pieni di energie, pronti per la scalata al successo. Le questioni economiche promettono piuttosto bene. Potete pianificare degli acquisti anche importanti.
1: Acquario, la luna in Sagittario è un vero toccasana per lo stato d'animo, specie se siete in partenza per un viaggio last minute di lavoro o di piacere. Nuove conoscenze all'estero, incontri con persone straniere, novità, esperienze insolite e avventurose.
2: Pesci, con la luna in Sagittario che vi rende piuttosto suscettibili, ombrosi e scontenti, serpeggia dentro di voi la tentazione di mandare tutto al diavolo. La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l'esterno.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Gli Houthi rivendicano gli attacchi in Arabia Saudita, dichiarano non siamo in guerra con l'Italia, Roma si indaga sui contatti online del tredicenne che ha aggredito una professoressa. Oggi la Lega pontida mentre 5 Stelle chiudono il confronto sul programma economia, chiarimenti europei sul PNRR, allarme di Confcommercio per il caro energia. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Houthi rivendicano nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita. Nel mirino, secondo il gruppo yemenita, obiettivi a Riyadh e impianti petroliferi a Yanbu. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Press segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
2: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per misure rieducative.
1: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
2: Il gasolio servito sfiora i 2,90 € al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 €. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo al suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
1: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
2: È arrivata alla procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Nel servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine della sicurezza pubblica.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio, i risultati della Serie A. Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter. I giallorossi chiudono il primo tempo avanti di due reti, entrambe firmate da Coné. Nella ripresa arriva la risposta nerazzurra. Lautaro Martinez segna due volte e ristabilisce la parità. La Lazio approfitta del pareggio e raggiunge le due squadre in testa alla classifica a 13 punti. I biancocelesti vincono 2-0 sul campo del Venezia con le reti di Zaccagni e Noslin. Prima di Roma e Inter, un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:06. Sono 7:06.
3: Radio Mondo al radio.
4: Eccoci qua, ci sono morati che al domenica. Benvenuti con Maurizio Rossi, questo è lo spazio di Colmex in web, dove trovi tutte le notizie più interessanti e curiose della settimana appena scorsa. C'è la nostra azione che lo siete di questa vittata di ecologia. Magari siete per qualcosa per strada, qualche notizia interessante curiosa noi ha fatto il nostro meo, cioè metterle in questo spazio che abbiamo quest'oggi a lezione. Tanto un qui è più viva, arricchita anche era tanta bella musica, mettetevi pure a codi.

Dopo la bucca di noi andiamo ancora avanti perché ci parla su di intelligenza artificiale, quella di ByteDance, che bella banda automotiva capace di generare video parziali in tempo reale. Tutto sotto la supervisione della sua fondatrice Zhang Yiming. Con questo progetto il lancio avrebbe arrivato nel primo momento basere su ByteDance. Questo è il sistema di generazione video comunque esiste in questa azienda. E sono delle fonti Tat Bloom, perché questo modello permette di creare una sorta di mondo virtuale interattivo per trasmettere a controllo raggio giochi. Le specifiche che sono state menzionate in chiare, diciamo, con generazione di video mande a circa di fotografia a fondo con la terra di circa 50.000 stazioni, quindi è terrebbe nel caos che dispositivi ridurrebbe i siti hardware per risolvere in realtà virtuale ed esa. ByteDance portare anche Pico, la visione che è dedicata alla stessa, descrive, diciamo, proprio questo modello di ambienti che reagiscono alla voce e anche ai VM. La priorità di per l'azienda all'inizio della ByteDance aveva fissato una priorità, diciamo, in materia di intelligenza artificiale il 2023. Con il WOMOD in analista, davanti al mantenimento con lancio di stanza e la generazione video, e così era meglio degli strumenti di programmazione e la commercializzazione DOAO. Il World Model quindi beneficerà del piano di budget dell'azienda stimato in diverse decine di milioni di euro, 3-4 volte più di quanto vi sprecherebbero i concorrenti. L'obiettivo era allora quello di segnare un modo di questo tipo, confrontando con geni di Google che permetterebbe di indicare in Image Street View renderizzate in tempo reale. Diciamo che l'azienda sarebbe proprio esplorando approcci, uno che ha dominato visioni di azione per intelligenza incarnata robotica, e l'altro che ha iniziato con la simulazione 3D, questo per intrattenimento e videogiochi. Il modello video sia quindi entrerebbe proprio in questa seconda categoria, che poggia su una base di utenti già esistenti. Noi appena arriva per contenuti, ce ne c'è.

E torniamo a ritornare insieme in questa puntata di Cibo Musica, perché c'è una piccola grande, diciamo, per fit, l'intelligenza artificiale di Google, che è dedicata alla salute. Insomma, sbaglia ancora le calorie, gli sono un po' infuriti perché Google ha presentato, vi ricordate, Twitter era il brand più alto. Lo stesso periodo l'azienda avrebbe aiuto i propriamente dedicati alla salute interna di Google, prendendo il posto della presente applicazione FTB. Tra le novità c'è che la posizione di alimentazione è sfruttata, è stata intelligenza artificiale, usata per aiutare gli utenti nel controllo le calorie e i propri obiettivi. Problema è che almeno per ora qualcosa sembra per funzionare, dove gli utenti hanno andato in corso nel monitoraggio del calore da parte di Google. In adesso è titolato strumentale del coach di intelligenza artificiale, talmente impresa da essere quasi pericolosa. Insomma, persone che ad esempio sente sottovaluta regolarmente alcuni mezzi e ne saluta gli altri. Beh, ancora non siamo troppo lungi dall'essere l'una critica. C'è altro utente che avrebbe, diciamo, un po', si dice, contestato, non senza erizione, i propri GIS venivano sempre osservati dal strumento e dei feeds po' una rotta spine. Spiega inoltre funzionare un vero e proprio ROPK, condividono alternative più abili. Ecco, una serie, diciamo pure, di servizi che aggiunge molti altri problemi sono già segnalati agli utenti. In effetti, il nuovo coach intelligenza artificiale si trova con di parole si moltiplica. Sessioni stile che modificate senza motivo, con incoerenti dati, importi da strumenti di separati, magari rari. Insomma, il malintendo è tale da essere arrivato anche l'orecchio di Google. Purtroppo, anziché imboccarsi in mani che migliora il precisamento il suo del tecnologico, ha semplicemente permesso agli utenti di nascondere, diciamo, la vitella artificiale. Ma però soluzione natura, al momento con Nandy Splenul si dubita che Shop stia a dare il peso, diciamo così, gli utenti contenti, in particolare loro che hanno dato per un meno premio. Quindi finché il problema non verrà risolto, meglio non vende quanto ciò l'intensa artificiale di Balti suggerisce. Prudenza in questo caso, come c'è, non basta.

di Anthropic, ecco, si è arrivato sul CarPlay. Da qualche giorno ha preso il via il rollout che porta il chatbot di Anthropic sulla piattaforma automotive di casa Apple. L'interazione avviene quasi esclusivamente tramite i comandi vocali. Non potrebbe essere altrimenti, considerando anche l'esigenza di evitare qualsiasi forma di distrazione per chi si trova al volante, che già insomma un bel display secondo me distrae molto anche quello. Al momento, dicevamo, però Cloud su CarPlay non è in grado di interfacciarsi direttamente con il veicolo per controllare le funzioni come il tachimetro, il livello di carburante, l'aria condizionata, e né con l'iPhone. Può però, dicevo, restituire delle risposte sulla base delle informazioni trovate online e sulle capacità generative dei propri modelli. Come detto, l'utente non deve guardare lo schermo sul cruscotto durante gli scambi con l'intelligenza artificiale, mi raccomando, diciamo, non è prevista però al momento una wake word, vale a dire che per avviare l'applicazione è comunque necessario sempre toccare il display a bordo. Sì, è una piccola interazione che prevede un'opzione magari per iniziare una nuova conversazione, per accedere magari a quelle recenti, oltre al comando per silenziare e sospendere la chiacchierata quando è necessario. C'è poi un'animazione pensata per rendere l'idea del comportamento del sistema mentre magari si è in ascolto o si sta parlando. Chatbot di quindi vari come OpenAI, Perplexity, Grok, Meta, eccetera. Diciamo, questo non è il primo chatbot, quello di Cloud di Anthropic, il primo disponibile in un'auto compatibile con CarPlay. E diciamo che con l'introduzione di iOS 26.4 risalente a fine marzo, con tutte le altre novità, ha aggiunto, dicevo, proprio questo supporto per le intelligenze artificiali di terze parti.

Andiamo avanti, amici, perché oggi voglio parlarvi di malware. Ah, se ce ne sono tanti, attenzione, non cadete mai in queste trappole, perché una arriva proprio diciamo per Android e si trova in false applicazioni di streaming, quindi attenzione, non scaricate queste app, eh. E ci sono i ricercatori di Threat Fabric che avrebbero individuato un nuovo malware per Android che viene pubblicizzato su Facebook, Instagram e TikTok, ed è StreamRat, un trojan bancario che è nascosto in false app per lo streaming gratis, che permette ai cybercriminali di poter accedere al dispositivo da remoto e rubare le credenziali ai login e ai conti bancari. Ecco, questa catena di infezione inizia con la pubblicazione di inserzioni su Facebook, Instagram e TikTok. I principali target, diciamo, dei cybercriminali sono proprio gli utenti spagnoli in questo periodo. Viene mostrata un'applicazione streaming TV che permetterebbe l'accesso gratis a film e serie televisive. Un'inserzione che però porta ad un sito dal quale è possibile scaricare l'app. Ecco, è un file APK. Quindi vengono descritti i passi da seguire per le installazioni, diciamo così, da fonti sconosciute, il cosiddetto side loading. Non fatelo, e questo serve per consentire l'uso dei servizi di accessibilità. Al termine di questa procedura viene poi mostrata un'interfaccia di streaming TV. L'applicazione non è altro che un dropper che scarica il payload finale. Dopo l'avvio, StreamRat infatti effettua la scansione del dispositivo per trovare le app bancarie installate, invia poi questo elenco al server C2 che sta per Command and Control, dal quale poi va a scaricare le interfacce che vengono sovrapposte all'overlay a quelle legittime per poter rubare le credenziali di login. E a questo punto è fatto. Avete praticamente consegnato il vostro smartphone ai cybercriminali, che ne fanno quello che vogliono. Non scaricate mai, diciamo, applicazioni da fonti sconosciute.

ancora nuovi amici. Questa volta arriva la cronologia di Xiaomi con il Novo Max, il primo tablet con il chip Kirin 03. Insieme allo Xiaomi 18 Fold, ora ci è rivelato lo Xiaomi Pad 9 Pro Max con tasti di facciata, indica principalmente per vita, quindi può sostituire un notebook se abbinato alla tastiera opzionale. E anche questo dispositivo è stato scelto il processore X-Ring 03. Lo Xiaomi Pad 9 ha un iPhone Pad di alluminio, schermo da 13,3 pollici, una risoluzione da 3,4K, poi refresh di 144Hz, luminosità massima di 1000 Hz, supporto Dolby Vision, insieme al Sony 296,2x203,05x667mm645mm. Ecco, specifiche sul processore, dice che il X-Ring 03 8, 12, 16 GB, attenzione quanto guarda l'LPDDR5X o LPDDR5TLDR6 da 250 su 512 GB, 1 TB di storage. Attenzione perché c'è un camera posteriore da 50 MP, quella frontale 32 MP, 8 altoplante, addirittura con Dolby Atmos, 6 microfoni da connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Bluetooth port USB, la batteria con un 112 mAh, ricarica rapida da 20 W, inversiva da 7 W. Sistema operativo è per naturalmente 4.0 basato su Android 17. Questa volta è disponibile in Cina, un suo base appunto che è di 4790 yuan, circa 616 euro in base cambio reale. E la floating cable deve essere adattata per pari, il prezzo quindi tutto è circa 1099 yuan, di circa 140 euro. C'è la Fox Status a 199 yuan, 80 euro. Non è tutto, sarà una decisione intenzionale, comunque di buona qualità, che il tacco può essere acquistato precedentemente ad 8. Come non so come ufficio più preciso, ma sicuramente insomma arriverà ad

0: La puntata di Radio Web Amici continua ancora, io sono Maurizio Rossi, se siete arrivati in ritardo vi siete già persi tante notizie importanti, però ecco, sapete che abbiamo anche una possibilità noi di farvele riavere tutte quante chi ci segue nelle puntate speciali del sabato o della domenica. E adesso fermatevi un attimo perché qui c'è un prodotto nuovo e lo vogliamo segnalare, so che questa cosa a voi piace, interessa. Il produttore cinese che ha annunciato il nuovo Xiaomi 18 Fold, che sarebbe lo smartphone pieghevole che ha un fattore anche di forma un po' simile al Samsung Galaxy Z Fold 8, e dovete sapere che questo è il primo dispositivo che integra il processore X-Ring 03 che è stato svelato a fine agosto e sarà in vendita dal prossimo 10 di questo mese. Ecco, non ci sono informazioni sulla distribuzione internazionale. I due schermi dello Xiaomi 18 Fold avrebbero un rapporto di aspetto diciamo di 2:1 come un foglio di carta A4 in pratica, quindi ecco, possono essere sfruttati al meglio per i video, foto e documenti. Quello interno avrebbe una diagonale da 7,58 pollici e una risoluzione da 2364x1672 pixel, che non è male, mentre quello esterno avrebbe la diagonale di 5,38 pollici ed una risoluzione 1712x1168 pixel. Entrambi avrebbero questo refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e la luminosità diciamo fino a 4000 nits. Lo smartphone, che ha anche uno spessore, insomma non è esagerato, 5,02 mm quando aperto e 10,68 quando invece è chiuso. Peso di 219 grammi. Ecco, come detto, questo è il primo dispositivo di Xiaomi che ha un processore X-Ring 03, quindi CPU 10 core, GPU 16 core, NPU a 4 core, affiancato ai tagli di memoria che sono da 12-16 giga di RAM, appunto. Beh, devo dire che non è male. Poi ci sono delle specifiche ancora molto interessanti, come le fotocamere posteriori da 250 e 50 megapixel con ottiche Leica, fotocamere interne e diciamo è una esterna da 16 megapixel, lettore di impronte digitale, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS Galileo, NFC, poi porta USB tipo C, batteria da 6000 mAh che ha una ricarica rapida da 67 watt e wireless da 50 watt. Il sistema operativo è Android. Bene, vi spiegheremo meglio sicuramente, anche per oramai mancano pochi giorni al lancio di questo prodotto.
1: Sei

E andiamo ancora avanti, amici, la nostra puntata di Radio Web continua. Sì, perché adesso volevo parlarvi anche dell'intelligenza artificiale, ma va, rimaniamo sempre in questo argomento, sempre in questo ambito, perché sta sostituendo i programmatori. E qui c'è Microsoft che accende un dibattito. Oramai, dicevamo, l'intelligenza artificiale è capace di fare quasi tutto, non c'è bisogno di ricordarlo. Può scrivere email, fare delle ricerche, generare dei video e della musica anche da zero, anche se magari, dicevo, nel campo artistico almeno per il momento fatica un po' ad equilibrare gli esseri umani. Ma se c'è un ambito in cui l'intelligenza artificiale eccelle è quello dei numeri, e quindi la programmazione ne è un esempio. Solo qualche anno fa si scopriva AlphaCode, l'intelligenza artificiale interna di Google, capace di programmare ben quattro cose in una volta, quanto un programmatore magari alle prime armi, ma le cose si sono evolute. Oggi l'IA è in grado di scrivere un codice più velocemente degli esseri umani, nonostante i rischi, diciamo, che può comportare, soprattutto questo in termini di cybersicurezza, rischi che evidentemente non stanno frenando la Microsoft, che ricorre sempre di più all'intelligenza artificiale per scrivere il codice dei propri software. D'altronde, beh, l'amministratore delegato del colosso informatico Satya Nadella ha già dichiarato che dal 20 al 30% del codice in Microsoft è oramai scritto dall'intelligenza artificiale, e queste affermazioni sono state appena rafforzate, diciamo così, da David Fowler, che è un vero e proprio veterano della Microsoft. Dopo aver lavorato per ben 18 anni per l'azienda, quest'ultima ha pubblicato "Typing code is definitely over", scrivere codice è definitivamente finito. Quantomeno, ecco, le cose ora sono chiare, diciamo. In ogni caso, il mestiere di programmatore non dovrebbe scomparire del tutto. L'intelligenza artificiale non è mai perfetta, anzi, commettere errori a volte è una cosa sovente, per ora. Diciamo così, fa delle cose, chiamiamole anche grossolane. Il suo lavoro quindi è essere sempre quello controllato e verificato da esseri umani in carne ed ossa. Beh, se no, come si dice, staremo freschi, eh?

Non ci manca la bella musica all'interno di Radio Web, che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, restiamo sempre in questo ambito, anche perché oramai ci sono gli agenti, ciò significa quelli che lavorano per noi. Quattro ricercatori di sicurezza comunque avrebbero scoperto che c'è una squadra di agenti di OpenAI che avrebbero usato un sito tedesco per scambiarsi informazioni su come aggirare le restrizioni dell'ambiente di test. E questo è avvenuto circa 2 mesi prima dell'attacco contro i sistemi di Hugging Face. L'azienda californiana ha comunicato che svilupperà un framework per segnalare proprio questo tipo di incidenti. Altri stati nel frattempo, diciamo così, seguito l'esempio dell'Alabama, hanno denunciato OpenAI. Gli agenti dovevano eseguire una serie di compiti e potevano accedere ad internet solo in lettura. I ricercatori avrebbero scoperto invece che sono riusciti a modificare le pagine di un sito tedesco, trasformandolo in un forum di discussione per comunicare tra loro, e si sono anche autoassegnati nomi distinti del tipo OpenAI Researcher, OpenAI Watcher, eccetera eccetera. In circa 6 settimane, questo a partire dall'inizio di maggio, dovrebbe aver pubblicato, pensate, circa 18.000 post. Gli agenti di fatto hanno collaborato per trovare le soluzioni ai compiti assegnati e condiviso tecniche per aggirare le restrizioni di sicurezza implementate da OpenAI e ottenere il risultato finale sfruttando vari stratagemmi. I ricercatori quindi hanno identificato circa 3.700 agenti attraverso gli indirizzi IP di OpenAI e di Azure. Le sandbox erano ospitate proprio sul servizio cloud della Microsoft. Quindi, per cercare di nascondere queste tracce, gli agenti avrebbero usato una sorta di tunnel. Ecco, all'inizio di giugno un moderatore umano ha notato che questi messaggi si iniziavano a cancellare da soli, ritenuti spam. Gli agenti hanno quindi cercato di vedere meglio, hanno suggerito di usare nomi che iniziano con ZZZ per le pagine di backup, in modo da poter nascondere e ritardare la cancellazione. Insomma, questi sistemi si sono messi così in una sorta, diciamo, di autodifesa.

E andiamo ancora avanti, amici. Un'altra truffa che viene segnalata. Quest'oggi è il giorno delle truffe, però attenzione, vogliamo sempre mantenervi informati per poterle quantomeno riconoscere ed evitare, perché dopo i contributi INPS, ticket sanitari e le spese per i farmaci, gli esperti del CERT Agid Computer Emergency Response Team dell'Agenzia Digitale per l'Italia hanno individuato una truffa che si nasconde dietro un presunto rimborso della Tari. Ci sono dei cybercriminali che hanno creato dei siti che sembrano proprio quello di PagoPA. Ma attenzione! L'obiettivo finale dei truffatori è sempre lo stesso: rubare i dati personali di pagamento. Molti comuni italiani non usano più i tradizionali modelli F24 per la riscossione della Tari, appunto la tassa sui rifiuti, ma inviano ai cittadini un avviso di pagamento PagoPA. Gli esperti del CERT Agid quindi hanno scoperto siti di phishing con nome, logo e grafica proprio di PagoPA. Il link ai siti viene probabilmente inviato tramite un'email. Quando l'ignara vittima apre questa pagina web, legge il titolo "Avviso di rimborso per pagamento in eccesso della Tari". Viene così specificato che in seguito ai controlli effettuati sul sistema PagoPA e presso il comune risulta un pagamento in eccesso. Ecco, per consultare la relativa pratica è necessario inserire codice fiscale e anche numero della carta d'identità. Attenzione, perché successivamente viene mostrato un presunto rimborso di 95 euro per la Tari relativa all'anno 2025. Per chiedere il rimborso è necessario poi inserire i dati personali con nome, cognome, indirizzo di residenza, il CAP, comune, provincia, numero di cellulare, indirizzo email e i dati, attenzione, della carta di credito, nome, cognome del titolare, il numero, la data di scadenza e il codice CVV. Queste informazioni consentono ai cybercriminali di eseguire delle varie attività illecite, quindi CERT Agid ha chiesto la disattivazione di questi domini, l'accesso, diciamo, ai siti che viene bloccato dalla protezione Google Safe Browsing. Sul sito ufficiale di PagoPA è stata anche predisposta proprio una sezione che spiega come poter riconoscere ed evitare tentativi di phishing o altre truffe online che sfruttano nome, marchi o logo della piattaforma. I comuni non rimborsano, diciamo così, mai automaticamente la Tari pagata in eccesso o non dovute. Il cittadino deve presentare una richiesta entro 5 anni dal giorno del pagamento tramite una raccomandata, una PEC o magari la consegna a mano. Il rimborso poi verrà effettuato tramite bonifico bancario, compensazione con i successivi pagamenti. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che di solito non sbagliano.

Altro successo che abbiamo ascoltato fino alla fine, e adesso andiamo avanti perché volevo parlarvi anche delle previsioni del tempo che ora utilizzano l'intelligenza artificiale. Fino ad ora i grandi sistemi di previsione ricalcolavano le loro mappe ogni 6 ore, partendo innanzitutto dalle equazioni fisiche e dall'atmosfera. WeatherNext 3, questo è il nuovo modello di Google DeepMind e di Google Research, che ha come materia prima i mosaici dei satelliti geostazionari aggiornati ogni ora, i rilevamenti al suolo, piuttosto che, diciamo, le sole simulazioni numeriche classiche. Quindi con questo sistema le previsioni, diciamo così, delle precipitazioni guadagnano fino al 60% di affidabilità rispetto ai dati IMERG della NASA, e le proiezioni di più giorni fino al 50%. Google DeepMind aggiunge inoltre, diciamo, a questo modello la copertura nuvolosa e la radiazione solare ad alta risoluzione. Questi due lati, diciamo così, sono utili alla gestione dei parchi fotovoltaici. La versione precedente, appunto, di WeatherNext 2 presentava una griglia di 25 km e cicli di 6 ore. In confronto, la risoluzione di WeatherNext 3 è di 10 km per le variabili di superficie e di 25 km per il vento in quota, con un aggiornamento orario sull'insieme delle variabili. Quindi il sistema viene costruito attorno ad una rete di trasformatori generativi. È un'architettura di apprendimento profondo che elabora direttamente immagini satellitari piuttosto che griglie di calcolo classiche ereditate dai modelli fisici. Inoltre, Google DeepMind aggiunge a questo modello la velocità del vento a 100 metri di altitudine. Quindi gli operatori dei parchi eolici, ad esempio, possono adeguare la loro produzione a partire da questo dato. Beh, un modello più vecchio di Google DeepMind GenCast avrebbe superato i migliori sistemi classici nel 97% delle previsioni testate, partendo così da scenari probabilistici piuttosto che da un'unica proiezione. Parallelamente, ecco, Google Research avrebbe collegato proprio questo sistema a diversi prodotti interni: Google Search, l'applicazione Gemini, appunto Google Maps, e l'interfaccia di programmazione Weather API, che ne diffondono già i risultati. Google Earth Engine e i Data Warehouse BigQuery hanno anch'essi accesso a questi dati, così, diciamo, come la piattaforma sperimentale Google Weather Lab. Il modello WeatherNext originale più vecchio è disponibile in open source da agosto 2026, quindi poche settimane prima di questa nuova versione. Non ci fanno sapere se questa sia pagamento o meno, però. Bisognerà testarla, che ne dite?

0: Il tempo quest'oggi letteralmente volato per questa domenica insieme con lo speciale dedicato al nostro magazine Radio Web. Siamo arrivati alla conclusione, ci fermiamo qua, è tutto con Maurizio Rossi, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme, come sempre, l'appuntamento che viene rinnovato domani su questa radio, alla solita ora, vi aspetto.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Houthi rivendicano nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita nel mirino, secondo il gruppo yemenita, obiettivi a Riyadh e impianti petroliferi a Yanbu. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Press segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
4: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare, verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per le misure rieducative.
3: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
4: Il gasolio servito sfiora i 2,90 € al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 €. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
3: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto, Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
4: È arrivata alla Procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Nel servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine nella sicurezza pubblica.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio, i risultati della Serie A. Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter, e giallorossi chiudono il primo tempo avanti di due reti, entrambe firmate da Coné. Nella ripresa arriva la risposta nerazzurra, Lautaro Martinez segna due volte e ristabilisce la parità. La Lazio approfitta del pareggio e raggiunge le due squadre in testa alla classifica a 13 punti. I biancocelesti vincono 2-0 sul campo del Venezia con le reti di Zaccagni e Noslin. Prima di Roma Inter, un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 8:10.
2: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
7: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
6: FM World, powered by 22HBG.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Domenica 20 settembre si festeggia Sant'Eustachio e Santa Candida. Oggi è la giornata internazionale dello sport universitario. Il proverbio del giorno è: a settembre la notte con il dì contende. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete. La giornata festiva scorre l'impronta dell'ottimismo e del buon umore, nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in una iniziativa che vi sta a cuore.
1: Toro, ci vuole una sosta dopo le turbulenze precedenti. Accogliete con piacere questa domenica in cui potrete godere di tempo e tranquillità. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà comunque il pregio di indurvi alla necessaria riflessione.
2: Gemelli, dedicatevi alle vostre finanze, cercate di mantenere la prosperità acquisita evitando di sperperare. In famiglia sarete ben visti anche per questo. Un amore stabile e nervi a fior di pelle possono essere le conseguenze dell'odierna situazione astrologica.
1: Cancro, siete un po' agitati, potreste perdere il bandolo della matassa. Fate una cosa alla volta e non innervositevi se qualcuno non vi capisce. Avete voglia di giocare e di mettervi in gioco. In famiglia non sarete più disponibili a caricarvi di responsabilità.
2: Leone, con l'arrivo della luna in Sagittario, intrigono a bene, il sole finalmente splende di nuovo. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi, positivi, non vi lasciate sfuggire un'occasione per inoltrare le richieste che vi hanno maggiormente tenuto a cuore.
1: Vergine, il tran tran quotidiano di solito così rassicurante oggi vi va stretto. La colpa è da attribuirsi alla luna che semina insofferenza e disguidi a gogo. Gli impegni vi stressano? Niente panico, con determinazione e intelligenza riuscirete a tenere testa a tutto.
2: Bilancia. La luna in Sagittario porta in dono vitalità e buon umore, approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete lasciato in sospeso. Novità inaspettate, telefonate ad un amico perso di vista o escogitate un programma effervescente per la serata.
1: Scorpione, ordine ed organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre iniziative professionali. Spese impreviste, grazie all'intraprendenza più brillante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.
2: Sagittario, la luna forma aspetti esaltanti che vi rendono euforici. Avete una solida fiducia nelle vostre capacità e tanta voglia di nuovi orizzonti. Prove insoddisfacenti nello studio, viaggi al riparo dai rischi, fioccano inviti a cui non potrete sottrarvi.
1: Capricorno, per il conseguimento dei vostri obiettivi rendetevi disponibili ad assumere altri oneri. Siete pieni di energie, pronti per la scalata al successo. Le questioni economiche promettono piuttosto bene. Potete pianificare degli acquisti anche importanti.
2: Acquario, la luna in Sagittario è un vero toccasana per lo stato d'animo, specie se siete in partenza per un viaggio last minute di lavoro o di piacere. Nuove conoscenze all'estero, incontri con persone straniere, novità, esperienze insolite e avventurose.
1: Pesci, con la luna in Sagittario che vi rende piuttosto suscettibili, ombrosi e scontenti, serpeggia dentro di voi la tentazione di mandare tutto al diavolo. La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l'esterno.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 9:03.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati, spostamenti a breve raggio tipici della domenica sono previsti anche oggi sulle principali strade che conducono alle località turistiche della Campania. E in serata, attenzione ai rientri in città, soprattutto verso Napoli, Caserta e Salerno. E come ogni domenica, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, mezzi che torneranno in strada dopo le 22. Ricordiamo a chi ha scelto come meta la costiera amalfitana che sulla statale 163 si transita a targhe alterne. Oggi a non poter transitare saranno i veicoli con targa pari. Tra le diverse eccezioni previste, quelle per i residenti, quelle per motoveicoli ed ancora quelle per i veicoli al servizio di persone con disabilità, munite di apposito contrassegno regolarmente a bordo. Intanto si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 162 della Valle Caudina, tra Melito di Napoli e Frattamaggiore, verso Acerra. Ricordiamo infine i lavori sul raccordo Salerno-Avellino. Si transita su carreggiata ridotta tra Solofra e Serino. Deviazione di carreggiata per lavori anche tra Fisciano e Montoro. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Spot.
4: La tua giornata sarà pesante come al solito?
5: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
4: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
5: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
4: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
5: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
4: Ampio parcheggio custodito.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio Novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Domenica 20 settembre si festeggia Sant'Eustachio e Santa Candida. Oggi è la giornata internazionale dello sport universitario. Il proverbio del giorno è: a settembre la notte con il dì contende. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. La giornata festiva scorre all'impronta dell'ottimismo e del buon umore, nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in una iniziativa che vi sta a cuore.
2: Toro, ci vuole una sosta dopo le turbulenze precedenti. Accogliete con piacere questa domenica in cui potrete godere di tempo e tranquillità. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà comunque il pregio di indurvi alla necessaria riflessione.
1: Gemelli, dedicatevi alle vostre finanze, cercate di mantenere la prosperità acquisita evitando di sperperare. In famiglia sarete ben visti anche per questo. Un amore stabile e nervi a fior di pelle possono essere le conseguenze dell'odierna situazione astrologica.
2: Cancro, siete un po' agitati, potreste perdere il bandolo della matassa. Fate una cosa alla volta e non innervositevi se qualcuno non vi capisce. Avete voglia di giocare e di mettervi in gioco. In famiglia non sarete più disponibili a caricarvi di responsabilità.
1: Leone, con l'arrivo della luna in Sagittario, intrigono a Venere e il sole finalmente splende di nuovo. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi, positivi, non vi lasciate sfuggire un'occasione per inoltrare le richieste che vi hanno maggiormente tenuto a cuore.
2: Vergine, il tran tran quotidiano di solito così rassicurante oggi vi va stretto. La colpa è da attribuirsi alla luna che semina insofferenza e disguidi a gogo. Gli impegni vi stressano? Niente panico, con determinazione e intelligenza riuscirete a tenere testa a tutto.
1: Bilancia. La luna in Sagittario porta in dono vitalità e buon umore, approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete lasciato in sospeso. Novità inaspettate, telefonate ad un amico perso di vista o escogitate un programma effervescente per la serata.
2: Scorpione, ordine ed organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre iniziative professionali. Spese impreviste, grazie all'intraprendenza più brillante del solito, si concretizza la possibilità di ottenere ottimi risultati.
1: Sagittario, la luna forma aspetti esaltanti che vi rendono euforici. Avete una solida fiducia nelle vostre capacità e tanta voglia di nuovi orizzonti. Prove insoddisfacenti nello studio, viaggi al riparo dai rischi, fioccano inviti a cui non potrete sottrarvi.
2: Capricorno, per il conseguimento dei vostri obiettivi rendetevi disponibili ad assumere altri oneri. Siete pieni di energie, pronti per la scalata al successo. Le questioni economiche promettono piuttosto bene. Potete pianificare degli acquisti anche importanti.
1: Acquario, la luna in Sagittario è un vero toccasana per lo stato d'animo, specie se siete in partenza per un viaggio last minute di lavoro o di piacere. Nuove conoscenze all'estero, incontri con persone straniere, novità, esperienze insolite e avventurose.
2: Pesci, con la luna in Sagittario che vi rende piuttosto suscettibili, ombrosi e scontenti, serpeggia dentro di voi la tentazione di mandare tutto al diavolo. La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e di tensioni con l'esterno.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
6: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah però...
7: Più qualità,
5: più radio,
7: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Droni sulla Russia, le autorità segnalano vittime e danni nella regione di Mosca, Medio Oriente, Trump anticipa il rientro alla Casa Bianca. Politica, Salvini richiama la Lega all'unità, Conte ribadisce il no al riarmo, economia, chiarimento europeo sul PNRR, numeri in carico dei carburanti, a Roma indagini sui contatti online del tredicenne che ha aggredito un insegnante, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere i rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
2: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaya Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
1: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Al palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
2: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate per i conti italiani. Resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
1: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 euro al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 euro. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
2: I contatti online del tredicenne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
1: Infine lo sport, una medaglia storica per lo sport italiano. La nazionale di basket in carrozzina ha conquistato l'argento ai mondiali di Ottawa. È il miglior risultato ottenuto dall'Italia nella competizione. In finale l'Australia si è imposta per 81-57 per gli azzurri. È stata la prima sconfitta del torneo dopo un percorso che le aveva visti battere gli Stati Uniti, campioni uscenti nel girone, e la Gran Bretagna in semifinale. Il calcio italiano rende intanto omaggio a Sandro Mazzola. I funerali sono fissati per domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per domani è stato annunciato il lutto cittadino. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio Novità.

0: Esatto.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: correvi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Spostamenti a breve raggio tipici della domenica sono previsti anche oggi sulle principali strade che conducono alle località turistiche della Campania. E in serata, attenzione ai rientri in città, soprattutto verso Napoli, Caserta e Salerno. E come ogni domenica, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale. Mezzi che torneranno in strada dopo le 22. Ricordiamo a chi ha scelto come meta la costiera amalfitana che sulla statale 163 si transita a targhe alterne. Oggi a non poter transitare saranno i veicoli con targa pari. Tra le diverse eccezioni previste, quelle per i residenti, quelle per motoveicoli ed ancora quelle per i veicoli al servizio di persone con disabilità, munite di apposito contrassegno regolarmente a bordo. Intanto si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 162 della Valle Caudina, tra Melito di Napoli e Frattamaggiore, verso Acerra. Ricordiamo infine i lavori sul raccordo Salerno-Avellino. Si transita su carreggiata ridotta tra Solofra e Serino. Deviazione di carreggiata per lavori anche tra Fisciano e Montoro. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Spot.
4: La tua giornata sarà pesante come al solito?
5: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
4: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
5: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
4: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
5: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
4: Ampio parcheggio custodito.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio Novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot. Hit. Chat.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Droni sulla Russia, le autorità segnalano vittime e danni nella regione di Mosca, Medio Oriente, Trump anticipa il rientro alla Casa Bianca, politica Salvini richiama, la Lega all'unità, Conte ribadisce il no al riarmo, economia e chiarimento europeo sul PNRR, nuovi rincari dei carburanti, a Roma indagini sui contatti online del tredicenne che ha aggredito un insegnante, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere i rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero, ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
2: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaya Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
0: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della puntita dei giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
2: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate. Per i conti italiani resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
0: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 euro al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 euro. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
2: I contatti online del tredicenne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
0: Infine lo sport, una medaglia storica per lo sport italiano. La nazionale di basket in carrozzina ha conquistato l'argento ai mondiali di Ottawa. È il miglior risultato ottenuto dall'Italia nella competizione. In finale l'Australia si è imposta per 81-57 per gli azzurri. È stata la prima sconfitta del torneo dopo un percorso che le aveva visti battere gli Stati Uniti, campioni uscenti, nel girone, e la Gran Bretagna in semifinale. Il calcio italiano rende intanto omaggio a Sandro Mazzola. I funerali sono fissati per domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per domani è stato annunciato il lutto cittadino. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:07. Prima spot.
3: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
5: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà

0: sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Sono le 15 e 5 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 800

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

droni sulla Russia, le autorità segnalano vittime e danni nella regione di Mosca, Medio Oriente. Trump anticipa il rientro alla Casa Bianca. Politica, Salvini richiama la Lega all'unità, Conte ribadisce il no al riarmo. Economia, chiarimento europeo sul PNRR, nuovi rincari dei carburanti. A Roma indagini sui contatti online del tredicenne che ha aggredito un insegnante. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nove attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno due vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre quattro persone.
2: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaya Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
1: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Al palco della puntita dei giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
2: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate per i conti italiani. Resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
1: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 euro al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 euro. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
2: I contatti online del 13enne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
1: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.
3: Sono le 16:03.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna.

0: interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
0: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Spostamenti a breve raggio tipici della domenica sono previsti anche oggi sulle principali strade che conducono alle località turistiche della Campania. E in serata, attenzione ai rientri in città, soprattutto verso Napoli, Caserta e Salerno. E come ogni domenica, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale. Mezzi che torneranno in strada dopo le 22. Ricordiamo a chi ha scelto come meta la costiera amalfitana che sulla statale 163 si transita a targhe alterne. Oggi a non poter transitare saranno i veicoli con targa pari. Tra le diverse eccezioni previste, quelle per i residenti, quelle per motoveicoli ed ancora quelle per i veicoli al servizio di persone con disabilità, munite di apposito contrassegno regolarmente a bordo. Intanto si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 162 della Valle Caudina, tra Melito di Napoli e Frattamaggiore, verso Acerra. Ricordiamo infine i lavori sul raccordo Salerno-Avellino. Si transita su carreggiata ridotta tra Solofra e Serino. Deviazione di carreggiata per lavori anche tra Fisciano e Montoro. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

scuola e immigrazione, Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, il divieto di burka e niqab negli istituti, Schlein attacca e chiede quando si voterà, Lega Salvini sorprende Pontide e propone un congresso straordinario ad ottobre, cronaca del Cuneese, sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato un 35enne, ritrovate le due sorelle scomparse a San Cataldo, trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli, e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione politica dal palco di Phoenix. Alla festa di Gioventù Nazionale, Giorgia Meloni annuncia un nuovo provvedimento del governo sulla scuola. La Presidente del Consiglio anticipa l'introduzione di un numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Meloni torna anche sul rischio di interferenza durante la campagna elettorale, citando il ruolo degli algoritmi di soggetti stranieri. Poi l'attacco alla segretaria del Partito Democratico Liz Schlein, accusata di non avere argomenti per contrastare il governo. Immediata la replica della leader Dem, che invita la premier a indicare la data delle prossime elezioni.
2: La Lega Matteo Salvini sorprende al raduno di Pontida annunciando la proposta di convocare un congresso straordinario del partito già nel mese di ottobre. Il segretario porterà la richiesta al Consiglio federale, una decisione che arriva in una fase di confronto interno al Carroccio. I governatori del nord chiedono un rinnovamento, maggiore attenzione al federalismo e un ritorno del baricentro politico verso i territori settentrionali. Il capo gruppo al Senato, Massimiliano Romeo, insiste sulla necessità di una maggiore collegialità. Salvini risponde chiedendo unità al partito, mentre Giancarlo Giorgetti invita a ricordare che i nemici sono fuori, non dentro.
1: Andiamo all'estero. Emmanuel Macron accoglie il primo ministro canadese Mark Carney nel territorio francese, nell'Atlantico settentrionale, a pochi chilometri dalle coste del Canada. È la prima visita di un premier canadese nel territorio d'oltremare francese. Macron e Carney hanno in programma un pranzo di lavoro e una dichiarazione congiunta. L'incontro punta a mostrare l'unità tra Canada, Francia ed Europa e a riaffermare il principio della sovranità nazionale dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump e la diffusione di una mappa nella quale anche Saint-Pierre-et-Miquelon veniva rappresentata con i colori degli Stati Uniti. Macron ribadisce che il territorio è e resta francese.
2: Veniamo alla cronaca. Nel Cuneese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni, di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta, Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Partiamo dal calcio e dalla Serie A. Il Napoli viene fermato di nuovo, questa volta sull'1-1 della Fiorentina al Franchi. Azzurri avanti con Gilmour, servito da Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa arriva il pareggio viola con Gimenez, complice una deviazione del difensore partenopeo Rafa Marin. Il Napoli sale solo a 7 punti. Colpo del Frosinone invece, che batte 2-0 il Como grazie alle reti di Calò e Kevranadze. Le due squadre si ritrovano ora appaiate a quota 10. Prima vittoria stagionale invece per il Parma, 2-1 al Genoa con il gol di Romero, e Anquist per il rossoblù aveva momentaneamente pareggiato Osmagic.
1: Chiudiamo con i motori, con la MotoGP. Prima vittoria nella classe regina per Pedro Acosta. Sul circuito austriaco di Spielberg, il pilota della KTM conquista il successo al 57esimo tentativo, precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Acosta prende il comando nelle prime fasi della gara, superando Martin, e riesce poi a conservare la leadership fino alla bandiera a scacchi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:03.
3: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
4: Numero 20.

0: numero 19.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Hit Parade Italia.
2: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
3: Numero 12.

0: 4 settembre torna Cinema in Festa.
1: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
0: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Prima Radio, musica ed informazione.
8: Hit Parade Italia.
9: Prima spot.
10: La tua giornata sarà pesante come al solito?
11: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
10: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
11: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
10: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
11: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
10: Ampio parcheggio custodito.
12: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
13: Pronto? Chi parla?
12: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
14: Udite, udite, signore e signori!
12: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
15: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Hit Parade Italia.
16: Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
10: Numero 8.

0: It Parade Italia.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
3: Numero 4.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione politica dal palco di Phoenix. Alla festa di Gioventù Nazionale, Giorgia Meloni annuncia un nuovo provvedimento del governo sulla scuola. La Presidente del Consiglio anticipa l'introduzione di un numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Meloni torna anche sul rischio di interferenza durante la campagna elettorale, citando il ruolo degli algoritmi di soggetti stranieri. Poi l'attacco alla segretaria del Partito Democratico Liz Schlein, accusata di non avere argomenti per contrastare il governo. Immediata la replica della leader Dem, che invita la premier a indicare la data delle prossime elezioni.
2: La Lega Matteo Salvini sorprende al raduno di Pontida annunciando la proposta di convocare un congresso straordinario del partito già nel mese di ottobre. Il segretario porterà la richiesta al Consiglio federale, una decisione che arriva in una fase di confronto interno al Carroccio. I governatori del nord chiedono un rinnovamento, maggiore attenzione al federalismo e un ritorno del baricentro politico verso i territori settentrionali. Il capo gruppo al Senato, Massimiliano Romeo, insiste sulla necessità di una maggiore collegialità. Salvini risponde chiedendo unità al partito, mentre Giancarlo Giorgetti invita a ricordare che i nemici sono fuori, non dentro.
1: Andiamo all'estero. Emmanuel Macron accoglie il primo ministro canadese Mark Carney nel territorio francese, nell'Atlantico settentrionale, a pochi chilometri dalle coste del Canada. È la prima visita di un premier canadese nel territorio d'oltremare francese. Macron e Carney hanno in programma un pranzo di lavoro e una dichiarazione congiunta. L'incontro punta a mostrare l'unità tra Canada, Francia ed Europa e a riaffermare il principio della sovranità nazionale dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump e la diffusione di una mappa nella quale anche Saint-Pierre-et-Miquelon veniva rappresentata con i colori degli Stati Uniti. Macron ribadisce che il territorio è e resta francese.
2: Veniamo alla cronaca. Nel Lacunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni, di origine albanese, con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta, Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Partiamo dal calcio e dalla Serie A. Il Napoli viene fermato di nuovo, questa volta sull'1-1 della Fiorentina al Franchi. Azzurri avanti con Gilmour, servito da Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa arriva il pareggio viola con Gimenez, complice una deviazione del difensore partenopeo Rafa Marin. Il Napoli sale solo a 7 punti. Colpo del Frosinone invece, che batte 2-0 il Como grazie alle reti di Calò e Kevranadze. Le due squadre si ritrovano ora appaiate a quota 10. Prima vittoria stagionale invece per il Parma, 2-1 al Genoa, con i gol di Romero e Anquist. Per il rossoblù aveva momentaneamente pareggiato Osmagic.
1: Chiudiamo con i motori, con la MotoGP. Prima vittoria nella classe regina per Pedro Acosta. Sul circuito austriaco di Spielberg, il pilota della KTM conquista il successo al 57esimo tentativo, precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Acosta prende il comando nelle prime fasi della gara, superando Martin, e riesce poi a conservare la leadership fino alla bandiera a scacchi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: It Parade Italia.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Liceo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Scuola e immigrazione. Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, il divieto di burka e niqab negli istituti. Schlein attacca e chiede quando si voterà. Lega, Salvini sorprende Pontida e propone un congresso straordinario ad ottobre. Cronaca nel Cuneese, sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato un 35enne. Ritrovate le due sorelle scomparse a San Cataldo, trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notizia. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione politica dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale. Giorgia Meloni annuncia un nuovo provvedimento del governo sulla scuola. La Presidente del Consiglio anticipa l'introduzione di un numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Meloni torna anche sul rischio di interferenza durante la campagna elettorale, citando il ruolo degli algoritmi di soggetti stranieri. Poi l'attacco alla segretaria del Partito Democratico Liz Schlein, accusata di non avere argomenti per contrastare il governo. Immediata la replica della leader Dem, che invita la Premier a indicare la data delle prossime elezioni.
2: La Lega Matteo Salvini sorprende il raduno di Pontida annunciando la proposta di convocare un congresso straordinario del partito già nel mese di ottobre. Il segretario porterà la richiesta al Consiglio federale, una decisione che arriva in una fase di confronto interno al Carroccio. I governatori del nord chiedono un rinnovamento, maggiore attenzione al federalismo e un ritorno del baricentro politico verso i territori settentrionali. Il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, insiste sulla necessità di una maggiore collegialità. Salvini risponde chiedendo unità al partito, mentre Giancarlo Giorgetti invita a ricordare che i nemici sono fuori, non dentro.
1: Andiamo all'estero. Emmanuel Macron accoglie il primo ministro canadese Mark Carney nel territorio francese, nell'Atlantico settentrionale, a pochi chilometri dalle coste del Canada. È la prima visita di un premier canadese nel territorio d'oltremare francese. Macron e Carney hanno in programma un pranzo di lavoro e una dichiarazione congiunta. L'incontro punta a mostrare l'unità tra Canada, Francia ed Europa e a riaffermare il principio della sovranità nazionale dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump e la diffusione di una mappa nella quale anche Saint-Pierre-et-Miquelon veniva rappresentata con i colori degli Stati Uniti. Macron ribadisce che il territorio è e resta francese.
2: Veniamo alla cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva, partiamo dal calcio e dalla Serie A. Il Napoli viene fermato di nuovo, questa volta sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi. Azzurri avanti con Gilmour, servito da Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa arriva il pareggio viola con Gimenez, complice una deviazione del difensore partenopeo Rafa Marin. Il Napoli sale solo a 7 punti. Colpo del Frosinone invece, che batte 2-0 il Como grazie alle reti di Calò e Cavernazze. Le due squadre si ritrovano ora appaiate a quota 10. Prima vittoria stagionale invece per il Parma, 2-1 al Genoa con i gol di Romero e Anquist. Per il rossoblù aveva momentaneamente pareggiato Osmagic.
1: Chiudiamo con i motori, con la MotoGP. Prima vittoria nella classe regina per Pedro Acosta. Sul circuito austriaco di Spielberg, il pilota della KTM conquista il successo al 57esimo tentativo, precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Acosta prende il comando nelle prime fasi della gara, superando Martin, e riesce poi a conservare la leadership fino alla bandiera a scacchi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.
4: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
8: Più qualità,
9: più radio.
8: Con DAB Plus.
10: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
11: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
12: Pronto? Chi parla?
11: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
13: Udite, udite, signore e signori!
11: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
14: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: collegati su tutta la rete viaria nazionale, mezzi che torneranno in strada dopo le 22. Ricordiamo a chi ha scelto come meta la costiera amalfitana che sulla statale 163 si transita a targhe alterne. Oggi a non poter transitare saranno i veicoli con targa pari. Tra le diverse eccezioni previste, quelle per i residenti, quelle per motoveicoli ed ancora quelle per i veicoli al servizio di persone con disabilità, munite di apposito contrassegno regolarmente a bordo. Intanto si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 162 della Valle Caudina, tra Melito di Napoli e Frattamaggiore, verso Acerra. Ricordiamo infine i lavori sul raccordo Salerno-Avellino. Si transita su carreggiata ridotta tra Solofra e Serino, deviazione di carreggiata per lavori anche tra Fisciano e Montoro. Da Massimo Veschi è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

scuola e immigrazione. Meloni annuncia un tetto agli studenti stranieri per classe, il divieto di burka e niqab negli istituti. Schlein attacca e chiede quando si voterà. Lega, Salvini sorprende Pontida e propone un congresso straordinario ad ottobre. Cronaca nel Cuneese, sorprende alcuni ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno, indagato un 35enne. Ritrovate le due sorelle scomparse a San Cataldo, trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione politica dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale. Giorgia Meloni annuncia un nuovo provvedimento del governo sulla scuola. La Presidente del Consiglio anticipa l'introduzione di un numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Meloni torna anche sul rischio di interferenza durante la campagna elettorale, citando il ruolo degli algoritmi di soggetti stranieri. Poi l'attacco alla segretaria del Partito Democratico Liz Schlein, accusata di non avere argomenti per contrastare il governo. Immediata la replica della leader Dem, che invita la premier a indicare la data delle prossime elezioni.
2: La Lega Matteo Salvini sorprende il raduno di Pontida annunciando la proposta di convocare un congresso straordinario del partito già nel mese di ottobre. Il segretario porterà la richiesta al Consiglio federale, una decisione che arriva in una fase di confronto interno al Carroccio. I governatori del nord chiedono un rinnovamento, maggiore attenzione al federalismo e un ritorno del baricentro politico verso i territori settentrionali. Il capo gruppo al Senato, Massimiliano Romeo, insiste sulla necessità di una maggiore collegialità. Salvini risponde chiedendo unità al partito, mentre Giancarlo Giorgetti invita a ricordare che i nemici sono fuori, non dentro.
1: Andiamo all'estero. Emmanuel Macron accoglie il primo ministro canadese Mark Carney nel territorio francese, nell'Atlantico settentrionale, a pochi chilometri dalle coste del Canada. È la prima visita di un premier canadese nel territorio d'oltremare francese. Macron e Carney hanno in programma un pranzo di lavoro e una dichiarazione congiunta. L'incontro punta a mostrare l'unità tra Canada, Francia ed Europa e a riaffermare il principio della sovranità nazionale dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump e la diffusione di una mappa nella quale anche Saint-Pierre-et-Miquelon veniva rappresentata con i colori degli Stati Uniti. Macron ribadisce che il territorio è e resta francese.
2: Veniamo alla cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse a venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Partiamo dal calcio e dalla Serie A. Il Napoli viene fermato di nuovo, questa volta sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi. Azzurri avanti con Gilmour, servito da Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa arriva il pareggio viola con Gimenez, complice una deviazione del difensore partenopeo Rafa Marin. Il Napoli sale solo a 7 punti. Colpo del Frosinone invece, che batte 2-0 il Como grazie alle reti di Calò e Cavernazze. Le due squadre si ritrovano ora appaiate a quota 10. Prima vittoria stagionale invece per il Parma, 2-1 al Genoa con i gol di Romero e Anquist. Per il rossoblù aveva momentaneamente pareggiato Osmagic.
1: Chiudiamo con i motori, con la MotoGP. Prima vittoria nella classe regina per Pedro Acosta. Sul circuito austriaco di Spielberg, il pilota della KTM conquista il successo al 57esimo tentativo, precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Acosta prende il comando nelle prime fasi della gara, superando Martin, e riesce poi a conservare la leadership fino alla bandiera a scacchi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:02.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.com.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: musica e magiche atmosfere fino al nuovo giorno.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne